come sana me dad my sense is bio. Mia minimsa sajum wa so a con papa papa papa papa pa. Era se wa koto minu neche sajumwe usi ejumwe e dawa kumasu papa papa papa.

Ah, ama chinde de juma kwa ya mende papa papa nye. Utimi uso orai orai onimsani ya nyune nyum papa papa papa papa. Na oda honyum di obwa o, obwa chese ama chitimi bomu ana wa otimi uso wo nye no kasano.